Marco 186 days. 186 days. Aka 179 days. Na afu ya di esi. Aka 179 days. Na afu ya di esi. Se di eda meta medisia. Mesi afu ya di nyoma pinesi anusu. Se bebe mo edi amaya. Eni yankiki yangu.